Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine svobisco, vogliamo di essere verso il trance di creatura esista, prestimo legge, ed un antandium tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spirito Santo, descende vos, mare di sempre.